0: l'uomo è nato burlone, burlone, burlone. Tutto nel mondo è buon l'uomo. È nato burlone, burlone, burlone.
1: Tutto nel mondo è buon l'uomo.
0: È nato burlone, burlone.

come amore in un attimo di libertà, a quella conosciuta appena non c'era tempo e valeva la pena.

pensare, dal balcone a un segreto più in là, e ti piace ricordarne il sorriso che non ti ha fatto e che tu le hai deciso in un vuoto di felicità. Alla compagna di viaggio i suoi occhi, il più bel paesaggio, fan sembrare più

deluse con un uomo ormai troppo cambiato ti hanno lasciato inutile pazzia vede

Sarete presto una folla distante, scavalcate da un ricordo più vicino. Per poco che la felicità ritorni, è molto raro che ci si ricordi degli episodi del cammino.

dimenticarti di quelle felicità intraviste, dei baci che non si è osato dare, delle occasioni lasciate ad aspettare, degli occhi mai più rivisti.

Yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem

spiga vor, gli anima cunciat, saio le cene, a cani murti o lantas miatus le patei, sa stat, it serene, dal